0: veramente dovessimo guardare gli cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: veramente dovessi un po' guardare i cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: mettere per esempio un qualsiasi radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.

0: mettere per esempio un qualsiasi radio cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.